0: Aleluya.
1: Gloria a Dios, no se cohiba, no se cohiba. Adore, adore, adore, adore, adore, adore.